rispondo veramente bene a lei. E te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.